0: Top solo.
1: Yeah, sì, sì.
2: Sì,
1: però no.
2: Che no.
1: Sì, uno, dos. Top solo.
2: Eh?
1: Ure, ure, tu. Sì,